啱会有霆锋呢只嘅 Woodchuck Fever， 呢都系每场佢嘅歌唱去到最后必唱嘅收官之曲。呢只歌嗨完玩完，佢就会翻到场下噶啦。